0: 91 FM.
1: Quelala. Quelala. Ma va dicendo che mamma la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che impazzisco e poi mi spara.